Occasionalist da fa donne cenerom, occasionalist da fa donne cenerom, occasionalist da fa donne cenerom, e scene d'orcolla. Con la crina c'arenis caderom, con la crina c'arenis caderom. Con la crina c'arenis caderom, custom scene d'orcolla. Dalla palla da palla da ira de tulam, da ira de tulam, da ira de tulam, da ira de tulam, da ira de tulam.